0: Date.
1: Date.
0: Hello, doll.
1: Hello, doll.
0: Ten.
1: Amen.
0: Hello, doll.
1: Hello, doll.
0: 12.
1: 12.

Ma che stai a fare, sì? Ma tu sei imbriacato, mo? Ehi, coccia addosso!

Ma che stai a fare, sì? Ma tu sei imbriacato, mo? Ehi, coccia addosso!